0: Buono.
1: Buono.
0: Dico, caro, dai, vuoi. So qua.
1: So qua.
0: Posso usare 610 di questa di qui.
1: Ciao.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, lei può dire che mi ha mandato.
1: Ciao.